0: Sì, strozza!
1: Sì, bella!
0: Strozza!
1: Bella!
0: Chi n'hai scapito?
1: Ma via!
0: Si sente, si smude!
1: Ma via!
0: Sorecito, percipite!
1: Ma via!
0: Ma troppo è sicura! Cercando il mistero!
1: Ma via!
0: Ma qui no!
1: Ma qui no!
0: Faccio la via, ma via!
1: Lasciate

Non benchina per nostra fortuna, donna tu che nell'amor. Una sola fedele vestuna, che fu ghiaccio le vampe da to. Principessa, però si stende, alzi e

Gloria, gloria del corpo di Cinco, che il ministero ignorato la sa. Gloria all'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina.

noi si sogna nel palazzo da formicola di lanterne riserve di soldati udisse il gran tamburo del tempio verde da stridono le pigite ciabatte di tequila.